sapevo di più, di più, di più. L'amore fu un calcio in culo, tante stelle lassù.

sapevo di più. Di più, di più. L'amore fu la banda in testa e tante stelle lassù. Adesso che